ti farò male ai posti che nessuno potrà mai vedere. Nessuno! I posti che ti faranno male per il resto della tua vita!